Ma uno su tua. Voglio rosa, te va cato in ui chiuta. Ho putta con noi, bimba. Ora, come la zia pa curare. Hai noi, uria pa curare. Ho chi mai, chi te fa nuova.